0: Morena dico, barba verde di mi dico, hello no nevano aivo, mi sono mette no dico, malete morena dico, barba verde di mi dico, hello no nevano aivo, hey dermano no ciso, no se ne mele tu piso, cana gazi tabiliso, hello no nevano aivo, hey dermano no ciso, no se ne mele tu piso, cana gazi tabiliso, hello no nevano aivo, vazi shiro, vazi shiro. Bra hey der vazi shu uyo ka khayne ni kenu her da bona da mawadino vazi shiru vazi shiru bra hey der vazi shiru uyo ka khayne ni kenu her da khagde piye deinum
1: radio ve